quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non piavrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto doncino d'amor. Delle belle turbando e riposo, narcisetto doncino d'amor. Tra guerrieri con farmacco, gran mustacchi stretto sacco, schioppa in spalla, sciabra al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco

non piadrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle belle turbanne riposo, narcisetto, doncino d'amor.